sommersi da un film muto di due ore. Babilonia bellica, un piano in sol minore. Ti chiedo di star zitta e di versare il tè. Del vino io il silenzio lo preferisco a te. Gli occhi di Ligea scoprono la luce. Nel corpo di Rowena ormai non più sagace. E tu intanto gridi anche per un caffè. Del vino io il silenzio lo preferisco a te. Preferisco il silenzio quando come un carton vedi tutto quello che c'è già dove è bambino, dove voli sul tappeto di cipa che sorseggia tia Maria. Legge poco, non si rade, ma molta fantasia. Ti voglio in quel silenzio vestita da cartone, in questo film muto che conta sul tuo viso, che gira sempre senza poter lasciare più l'eloquente espressione del tuo grande sorriso.

preferisco il silenzio quando come un carton veli, tutto quello che c'è già vado a vita, vado e voli, sul tappeto di ogiva che sorseggia Dia Maria, legge poco, non si rade, ma molta fantasia. Ti voglio in quel silenzio vestita da cartoon, in questo film muto che conta sul tuo viso, che gira sempre senza poter lasciare più l'eloquente espressione del tuo grande sorriso.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore! E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
1: Bravissimi!
0: Bravissimo!
1: Signor Don Alfonsetto, a spese vostre orci

diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non son essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.

0: comunque morti.
1: Ferite? Ammalate?
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: dire.
0: Non
1: solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: più tempo amici, andar conviene del destino, anzi il dovere di vita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà convien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi sta.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate, da lontano il fanciullo con mani

non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con me. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciare.

0: destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente direi.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: passo.
1: Amico caro,
2: che l'è improvvisata.
0: Chi conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo. I vostri ancor saranno.

0: amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
0: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuiri.

basterebbe tutto l'affare, ci basterebbe tutto l'affare, ma che del ridere, fanno ridere, la va dividere, questo mare, passo qui, ah, ma che del ridere, fanno ridere, la va dividere, questo mare.

0: Vogliamo sapere un poco la cagion di Pirriso.
1: E cospetaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24!

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto.
0: Colà vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si manda.

0: basta il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene. Voi scegliere per te le due narcisi.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiati,

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa.

0: Caldetta? Anziché no.
1: Che vezzosi arbocenti!
0: Certo, certo, son belli! Hanno più foglie che frutti!
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla gran crisi!
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene!
1: Passeggiamo anche noi!
0: Come vi piace! Aire!
1: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
1: Non potrò, niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
0: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi, fongi belli amorosi!
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco!
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro! Spariti, dove gianzoli!
1: E via, non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Voi, se m'avete, dite quel che fardeggio! E lo vedrete!
0: Scherzo, dice davvero! Questa picciola offerta da accettare degli altri.
1: Un cuore!
0: Un cuore è simbolo di

0: niente, vero?
1: Nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva. Mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge. Testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
2: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope. Lascio poche io ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella è come sei di portata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
2: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
0: Come?
2: Dico così per dire, ave piacere di durarli l'appiglio.
0: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me con spasso? Ella non ama, non adora che me.
2: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: guardate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Fermia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi amico?
1: E un poco di più merito,
3: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine qui.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste

che bisogna pigliarlo l'ol che viene. Ma ecco la sorella! Che c'è? Sciocolato! Ecco per colpa vostra in che stato mi trovo! Cos'è nato, cara madamigella? Ecco anche mal sorella!

0: fa silenzio.
1: Mi pelli la barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle.

0: tua fior di lì.
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La stessa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle storamente.
0: Non so qual è. Sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
0: Per state celebi in eterno. Mancheranno forse donne a uomini come noi.
1: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: cornecchie spinnecchiate.
1: Ah, purtroppo!
0: Purtroppo!
1: E pentigliatele come le son. Fra tanto, un'ottava ascoltate. Felicissimi voi, se la